su dinamuku. Ha! Ikemo, Ikemo. Obu nebi na come to kasurog. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo.